0: Gesù Cristo, e nesta ora che io vivo. Gesù, alleluia, gloria, non è del Signore, che non è sente, che è, alleluia, sia un migliore, e intercedió al Padre, y también está aquí para restaurar estas ruinas caídas.
1: Venga, venga.